0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Solo chi ama profondamente riuscirà a cogliere lo stato d'animo che si cela al di là di uno sguardo. È lì che si riconoscerà la sincerità di un sorriso, perché esso parte dal cuore e illumina gli occhi prima di sfociare sulle labbra.

so. Saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo.

Canzoni d'amore. Tutta la notte senza pausa. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. I could stay awake just to hear.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: La mente distrugge le nostre illusioni, ma il cuore le ricostruisce da capo.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Eccoci qui pronti o quasi ad affrontare una nuova sveglia, quella di mercoledì 8 luglio, ma dai che siamo già belli avanti nella settimana, da qui in poi è tutto in discesa. Però intanto affrontiamo questa sveglia come sempre con calma, partendo dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Edgardo, quindi tanti auguri se c'è qualcuno che porta questo nome così un po' desueto, e quindi per andare sul sicuro tanti auguri ai nati oggi, buon compleanno, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio l'8 luglio. Iniziamo dalla musica e facciamo gli auguri alla nostra Donatella Rettore, ricordando che il cobra non è un serpente, mi raccomando. Tanti auguri poi anche alla cantautrice americana Joan Osborne, che nella sua carriera ha spaziato dal folk al country rock fino al blues, un po' di tutto. E poi auguri a Kevin Bacon, che per noi rimarrà sempre il protagonista del film Footloose, che ha fatto ballare veramente tutti. E poi passiamo a qualche fatto storico accaduto di 8 luglio. Era il 1497 quando Vasco da Gama salpò da Lisbona con una flotta di 4 navi e 170 uomini di equipaggio, tra cui i navigatori più esperti del Portogallo, per tornare 2 anni dopo con solo 2 navi e 55 uomini, però portando a casa un'impresa straordinaria, cioè quella fu la prima spedizione dall'Europa all'India, doppiando il Capo di Buona Speranza. Quindi l'impero portoghese per primo aveva aperto una nuova e preziosissima rotta verso le spezie dell'Asia. Era molto speziato, devo dire, anche il destino di 5 ragazze inglesi, le Spice Girls, che proprio l'8 luglio del 1996 facevano uscire il loro singolo d'esordio, Wanna Be, e in quel momento però ancora non sapevano che avrebbero conquistato il mondo intero.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Tutto quello che voglio è raggiungere e toccare un altro essere umano, non solo con le mani, ma con il cuore.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Somebody That I Used to Know, Gotiès, su Dimensione Sono Soft. Lo so, è tornato il caldo, prepariamoci perché non è che andrà via poi così a breve, e d'altronde siamo a luglio, e quindi tra poco con gli esperti, gli amici di Trebi Meteo, scopriamo che giornata ci aspetta oggi, anche nei prossimi giorni, quanto caldo farà.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Chiudi gli occhi

0: il mare. Senti nella freschezza.
1: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
5: C4 Divani da vivere.
4: C4.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Nella giornata di mercoledì, condizioni stabili anticicloniche sul nord-ovest, tra Piemonte e Lombardia. Correnti da nord-ovest trasporteranno anche delle velature a tratti estese e soprattutto potranno portare a venti di caduta responsabili di un ulteriore aumento delle temperature con massime fino a 38-39 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Si tratterà comunque di caldo torrido per via dei bassi tassi di umidità, quindi durante la sera e la notte temperature un po' più accettabili. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Forget Me di Luis Capaldi su Dimensione Suona Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life scopriremo un profumo tipico delle nostre estati mediterranee e soprattutto della nostra cucina tradizionale.

Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Iniziamo questo appuntamento Good Life con un giochino. Cioè, se io ti chiedessi qual è secondo te un profumo che incarna l'essenza dell'estate mediterranea e della cucina della tradizione, tu a quale penseresti? Cosa ti verrebbe in mente? Forse la mentuccia? Bravo, brava, perché è uno di quelli che ritroviamo più spesso, effettivamente. Mentuccia conosciuta anche come nepitella, che è questa pianta perenne che unisce la freschezza della menta alle note così intense dell'origano, che non è solamente una delizia per il palato, vorrei sottolineare, ma è una vera e propria miniera di virtù biologiche che la scienza moderna sta riscoprendo e anche validando. Infatti ricerche recenti hanno confermato che i suoi oli essenziali, ricchi di composti come il mentolo e la canfora, agiscono in perfetta sinergia, regalando

0: quando spiccate proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, che sono ideali per contrastare lo stress ossidativo e anche l'invecchiamento cellulare. Però la mentuccia nasconde anche formidabili doti antimicrobiche, e a questo proposito esiste un aneddoto affascinante che risale all'epoca delle grandi esplorazioni marittime, cioè i navigatori del passato, che dovevano affrontare lunghissime traversate oceaniche, avevano il problema di preservare da alghe e batteri l'acqua potabile che si trovava nelle estive, e per questo caricavano a bordo grandissime quantità di nepitella da immergere proprio direttamente nelle riserve idriche. E questo è un antico e geniale espediente naturale per purificare l'acqua e mantenerla microbiologicamente sicura durante i mesi di navigazione. Ecco, un motivo in più per riscoprire questa pianta straordinaria, ottima sia per arricchire i piatti di ogni giorno, sia anche per godersi una salutare tisana digestiva.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: E con I Saved the World Today degli Eurythmics possiamo definire conclusa la prima ora di Sveglia Insieme. Com'è andata? Come stai messo? Come stai messa? Hai tutti e due gli occhi ben aperti o uno ancora mezzo chiuso? Non ti preoccupare, perché abbiamo davanti altre due ore di sveglia da passare insieme, quindi tenteremo di aprire gli occhi per bene e magari ci può dare una mano adesso la redazione con le ultime notizie.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.